0: può commentar mia, si io lo sai so. Non te mi intaso, io andrò a essere un'altra persona che non te llena come io te lleno. Io te lleno entro, non è la posible. La che más te gusta, no te hago el amor.
1: Somos pura vitamina.
2: En todas partes.
1: Ponte. Ponte. Exa FM 107.1.